0: distrutto. Ma se vinco, t'avrò.
1: Aspettate un momento.
0: Che aspettate?

0: quante?
1: Una.
0: Due.
1: Due assi e un paio.
0: Niente.
2: Pari, siamo pari, evviva.
0: Ora è la decisiva.
1: Sì. Taglia.
0: Reins, mi duole degli amare parole.
1: Scarta.

0: Chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne, con chili con carne. Aha.
1: That's good.
0: Eat your

0: scratch. Aha!
1: Let's make
0: chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne. Aha!
1: That's good.

colpo di tosse, l'altro che ricoprivi di gioielli e di vento, per cui avresti impegnato anche l'anima al monte,

in un letto straniero ti senti gelato, solitario ma in fondo in pace col mondo, e ti